0: Buon dia.
1: Buon dia, Tony.
0: Hola.
1: Scusato per matì.
0: Benissimo.
1: Alla che vado ad arrivare a San Luis.
0: Come sta l'uomo?
1: Buono, come sto figli. Disturbati. Non è vero, mi ricordo di Pinci Moschi. Ma poi è venuto il mio figlio, Giobbo, non intendo. Io sono per ascoltare Giobbo, c'è radio. Sta.
0: Però che sta contento pure te o che?
1: Noi ci dobbiamo, non ce ne vediamo.
0: Già.
1: Il mio buccio ce ne vediamo. E io vai e dico sì. Che so, però è non ce ne vediamo. Per sapere se tu conosci chi è, però se no no. Già, mi dice per me, io voglio entrare e tenere il motore a tarde. Qua no. È un bel trovato. Ah, devo finire a buia di questa macchina, l'ho affaitata, via via l'ho affaitata, via l'ho affaitata, mio figlio l'ha fatto un po' di cose.
0: Buono.
1: Mi aiuta un po' che ti profeta, mi spiego. Però vado, è andato a dosi e l'ho passeggiata, e il cammino, se io non so mai, il cammino c'è due mezzi.
0: Buono.
1: Si sta, ecco, anima si torna lei, già sta. Dai, vedi.
0: Buongiorno, Juana.
1: Ah, dire si può fare un duchi, quando obbligo di chi? E chi è obbligato di vedere,
0: non è pure in quanto, perché so dura molto.
1: Ma se mi va a dire che per giugno che mi va sopra, e poi un mese o dos, però è anche per parlare un po' si dà questo. Se si va a vedere se calde, santo dire, di che vuoi duchi, ma già ho segnalato. E già quella volta questo mi vado, perché la posso trovare la tua scoperta.
0: Molto bene, Juana.
1: E tu lo credi, perché la luce di agito, bene, poi che ti sono quella volta, ti sei lato. Che l'aveva camminato, però è andato uguale. Mi è passata tutta la vita, adesso per tutta la vita. Non sono venuto tutta la
0: vita. Stupendo.
1: Vale,
0: molto grazie.
1: Del resto.
0: Bueno, pues está en la Juana Plaza.

tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, e non ragazzi, vecchi fanciulle, di qua la parrucca, questa la barba, con la sanguigna, resti mi chiedono, mi vogliono, mi chiedono, e mi vogliono, qua la parrucca, questa la barba, resti mi chiedono. Figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro.

figaro qua, figaro là, figaro su, figaro giù, figaro su, figaro giù. Quanto fantissime sono le immobili, sono tre qua, dalla città, dalla città, dalla città, dalla città, dalla città. Ambo figaro, bravo bravissimo, ambo figaro, bravo bravissimo, a te fortuna, a te fortuna, a te fortuna mancherà. Ambo figaro, bravo bravissimo, ambo figaro, bravo bravissimo, a te fortuna, a te fortuna, a te fortuna.